Netflix gesis non nu yaps di khnis leyol dara. Radio Helsinki 92.6 FM.